indimenticabile riff di chitarra per Money for Nothing dei Dire Straits, un brano scritto da Mark Knopfler in collaborazione con Sting, suonato da Knopfler con una Gibson Les Paul. La traccia è compresa nel long playing Brothers in Arms del giugno del 1985. Money for Nothing.

Chi non ricorda questa Hail the Tiger dei Survivor nella colonna sonora di Rocky III? Un riff inconfondibile e molto accattivante. L'occhio della tigre è compreso nel terzo omonimo lavoro della band statunitense Survivor, il più famoso hit della band, Hail the Tiger, Survivor.

gli statunitensi Red Hot Chili Peppers con un loro classico Under the Bridge, un tempo di 4 quarti in tonalità Re maggiore, per poi spostarsi in quella di Mi maggiore dopo il primo verso. Il brano è contenuto nell'album Blood, Sugar, Sex, Magic del 1992. Under the Bridge, Red Hot Chili Peppers.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: In viaggio verso i 50 anni di Radio Talpa, Maurizio Benvenuti presenta Echi di Talpa, voci di ieri che vivono oggi, passioni, notti in radio, utopie che non si spengono. Echi di Talpa, ascolta l'eco.
0: Ed eccoci, cari amiche e cari amici, nuovamente qui. Io sono Maurizio, benvenuti. Una buona giornata a tutti quanti voi, ovunque voi siate in questo momento. Un abbraccio dal sottoscritto. Beh, io sono in studio qui a Radio Talpa, in via del Prete 7 a Cattolica, ma con la mente, con il corpo. Saremo anche oggi con Echi di Talpa nella precedente sede, quella che ha visto iniziare il nostro sogno, fine anni 70, in via Irma Bandiera 59, e oggi ascolteremo un'altra testimonianza talpista, perché le nostre utopie non sono archiviate, rimbombano ancora dentro di noi, tra i corridoi, gli scaffali, nei fili dei microfoni e nelle pieghe dei nastri. Sono idee che non si sono arrese al tempo, sogni che continuano a vibrare come corde tese, pronte a farci cantare di nuovo. E allora ascolterete voci che sanno di notti insonni e di caffè freddo, di progetti nati su tovaglioli, di battaglie raccontate a bassa voce. Ogni racconto è un piccolo incendio che riaccende la curiosità e la voglia di fare. Venite ad ascoltare chi non ha mai smesso di voler cambiare il mondo, persone che hanno trasformato la passione in pratica, l'irriverenza in comunità, i desideri in azioni concrete. Non è solo memoria polverosa, è presenza viva. Un dialogo che attraversa il presente e ci restituisce il senso di quei giorni, la forza delle nostre scelte e la leggerezza delle risate condivise. E allora entrate con noi anche oggi in questo spazio sonoro e lasciatevi attraversare dall'eco e lasciate che la voce di oggi vi parli ancora. Perché protagonista oggi è il talpista Renzo Chicco Bartolini.
2: Se chiedi a qualcuno perché segue Radio Talpa, risponderà perché trasmette un'ottima musica, dimenticando così che Radio Talpa, giorno dopo giorno, disintossica. Ehi, scusa, perché ascolti Radio Talpa? Perché trasmette un'ottima musica. Vedi? Radio Talpa non trasmette solo un'ottima musica. Radio Talpa, giorno dopo giorno, disintossica.

E allora, care amiche e cari amici, questa è la testimonianza di un talpista doc, Renzo Chicco Bartolini. Oggi è facile. Oggi è facile guardare musicalmente indietro a quegli anni e pensare che figata, oh cavolo, avrei voluto essere già nato per esserci. Invece capiamo bene dove eravamo. Papa era Paolo VI, presidente della Repubblica Leone, e a capo del governo c'era Andreotti. E già, si delinea un'epoca. Pertini sarebbe arrivato solo nel 1978. L'Italia era nella seconda metà degli anni 70. Gli anni di piombo erano l'attualità di allora. Musicalmente la massa ascoltava solo musica leggera italiana. Non c'era il web, lo smartphone, YouTube o Spotify. Le notizie musicali, di qualsiasi tipo, erano rivolte solo verso l'interno e la radio la faceva solo la RAI, Radio Televisione Italiana.

Poi ci fu il 77. E qui si potrebbe aprire tutto un capitolo. Le radio pirata divennero radio libere e cominciarono a proliferare. Radio nate dall'entusiasmo e dal saper mettersi in gioco per chi vi partecipava. Radio con qualsiasi tipologia di comunicazione e programmazione, praticamente delle start-up, diremmo oggi. Allora succedeva che ragazzi qualsiasi che avevano entusiasmo, voglia e passione si mettevano in onda nell'apposita stanzetta insonorizzata con polistirolo e cartoncini contenitori delle uova e accendevano la lucina rossa, on air, che fa ancora figo oggi, ma allora era realmente emozionante ed esaltante. Io l'ho fatto.

Da principio con tanti amici in un'altra radio cittadina di tipo commerciale, con una trasmissione nonsense. Musica, battute, personaggi irreali, tipo Arbore e Boncompagni in alto gradimento, per capirci. Ma io volevo fare ascoltare la mia musica e tutti quei long play che avevo a casa. Radio Talpa 94 me ne ha dato l'occasione. Verso la fine del 78 ero lì a metter su i miei LP. Pionieri di un certo tipo di radio di comunicazione ancora oggi usata e in voga. I primi brani che misi erano dei Genesis, King Crimson e Pink Floyd, cercando di divulgare a tanti cos'era il progressive che già stava sfiorendo. Siccome ci si inventava lì per lì nel fare la trasmissione e io volevo far conoscere bene chi trasmettevo, nel presentarli, preso dall'entusiasmo, prendevo quasi sempre metà del tempo che avevo a disposizione e quindi, considerando i lunghissimi pezzi prog, capitava di sfumare il brano. Che rabbia! Enrico, Stefano e Nino mi dicevano: «Metti più musica!»

Poi ricordo una volta che in radio, da cieco, si presentò un poeta, o comunque un personaggio che scriveva in rima. Voleva mettere un sottofondo musicale alle sue poesie. Cecco mi diede l'incarico, fidandosi della mia vasta conoscenza musicale e della mia capacità nel mixaggio, e mi consegnò la musicassetta con il recitato. Un lavoretto che oggi col digitale si fa in un quarto d'ora, se hai già in mente i brani da mettere come tappeto sonoro. Lo metti sul device che vuoi e lo spedisci via mail anche dall'altra parte del mondo. Allora, con vinili e cassette, dovevi contare e guardare i numerini del registratore. Io, tra scelta maniacale dei pezzi giusti, tempi da far coincidere con le parole o con le pause del recitato e la pretesa della perfezione, non ero mai pronto per la consegna. E quando quel signore si presentò a prenderla, cieco, senza farla tanta lunga, gli diede quella pronta al momento. Cavolo, non era come volevo che fosse, gli dissi. Lui mi rispose che il tipo era super contento, che neanche se lo aspettava un risultato così, lasciando un tot di lirette per la nostra cassa. Ma io rimasi con la sensazione di non aver compiuto l'opera.

E allora, cari amiche e cari amici, siamo entrati oggi in questo ricordo di Renzo Chicco Bartolini e grazie per averlo ascoltato, per essere stati insieme a noi. Ci portiamo dietro queste parole appena ascoltate come si porta un vecchio vinile che non si vuole mai smettere di ascoltare. Noi ci ritroveremo alla prossima puntata con un altro talpista della prima generazione. Ancora storie, ancora verità, ancora noi. E allora buona strada fino ad allora. Da Maurizio, benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi. E ci congediamo con un ultimo brano. Questo in particolare era la sigla iniziale del programma di Renzo Chicco Bartolini, Dentro la mela. E questa sigla iniziale appartiene a un grande della musica, a Ry Cooder.

0: Da un'idea di Andrea Sarneri, Radio Talpa presenta Made in Romagna, il nuovo format che racconta la creatività sonora della Romagna, non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. Buon ascolto!
1: Bentrovati ascoltatori di Radio Talpa. Mi presento, io sono Andrea Sarneri e mi occupo di musica e di produzioni musicali nella realtà romagnola. Dopo la presentazione in 5 puntate del progetto Quinzan, che potrete comunque riascoltare nei podcast di Radio Talpa, iniziamo oggi un nuovo viaggio che abbiamo denominato Made in Romagna. Questo viaggio ci porterà, e porterà il sottoscritto per primo, alla scoperta dei talenti che si muovono e creano musica partendo da radici nel territorio della Romagna. Ci sono storie, sensibilità e progetti che nascono non certo per interessi commerciali, ma per la volontà di esprimere un proprio messaggio, una propria creatività. Talvolta si passa dall'utilizzo del dialetto nelle varie sfaccettature, talvolta ci si esprime con altri linguaggi, talvolta si attinge alle musiche della tradizione romagnola, ma altre volte si parte per traiettorie completamente diverse, dal blues al rock, al folk di altri paesi o ancora altro. In tutto questo andremo a cercare di scoprire dove si è innestata e come si è trasfigurata la radice romagnola nelle varie declinazioni. Magari scopriremo che la Romagna nel mondo globalizzato è diventata una terra di contaminazioni musicali infinite e ha perso la propria identità. Oppure scopriremo l'esatto contrario. In ogni caso iniziamo questa avventura coinvolgendo gli artisti in prima persona. E saranno in realtà loro stessi a condurci per mano nel loro mondo, a raccontarsi e raccontarci chi sono, cosa fanno e perché lo fanno. Siamo qua stasera con Roberto Bucci del gruppo della Carampana. Questa puntata la dedichiamo alle musiche per i balli popolari della tradizione romagnola, quella diciamo che è non arcaica, ma comunque parliamo del periodo prima della diffusione del liscio. Abbiamo qui appunto Roberto Bucci che saluto e ringrazio per la partecipazione a questa puntata. Se vogliamo fare un'introduzione, Roberto, come potresti presentare il gruppo della Carampana e l'evoluzione, la storia che c'è dietro a questa idea, a questo progetto?
2: Allora, la Carampana è un gruppo che si è proposto per recuperare le vecchie danze che erano in uso in Romagna, ma anche nell'Appennino bolognese, perché è stata un po' la partenza. A Monghidoro c'era un violinista che è stato studiato dal Dams di Bologna, che aveva un repertorio molto antico, una tecnica violinistica anch'essa molto antica, e quindi abbiamo scoperto attraverso di lui che c'erano dei balli precedenti al liscio che erano arrivati nella montagna bolognese fino al dopoguerra, anche negli anni 60 ancora qualcosa si ballava, e invece abbiamo scoperto che anche da noi c'era questo repertorio, magari ridotto, si era perso prima, però siamo riusciti a riscoprire qualche anziano che ricordava ancora questi brani, e dopo anche assieme a qualche anziano ballerino in forma, insomma ancora abbastanza in forma per farceli vedere, abbiamo un po' ricostruito queste danze e li riproponiamo nelle feste.
1: Ricordiamo che queste danze, non parliamo del liscio, parliamo dei balli staccati, che sono caratterizzati dal fatto che il ballerino e la ballerina non ballano a contatto, ballano a una certa distanza, e questo ricorda un po', se vogliamo, i balli del Settecento, dove c'erano i minuetti, dove c'erano le gighe, quindi richiamano forse storicamente, si rifanno un po' a quell'approccio lì, dico bene?
2: Sì, erano erano balli molto antichi come origine, poi nel mondo popolare si è mescolato anche a volte balli che venivano dalle corti, altri invece balli nati veramente nel popolare, nel popolano, insomma, diciamo, e comunque sì, lì i contatti erano molto ristretti, erano molto rari, diciamo, e quindi forse questo ha contribuito anche al successo poi che ha avuto il Liscio. Però insomma, da quando le abbiamo scoperte attraverso il repertorio della Collina Bolognese, ci sono sembrate divertenti, diciamo ancora attuali, ancora da poterle sfruttare per divertirsi e fare delle feste con questo tipo di danze, che hanno delle movenze proprie, un modo di esprimersi attraverso il corpo in sintonia con questo tipo di musica, che a noi è sembrato ancora interessante e quindi riproponibile.
1: Bene, allora ne approfittiamo per a questo punto ascoltare alcune tracce registrate, che sono tracce, se vogliamo, storiche, perché sono registrate dai diretti testimoni di questo tipo di tradizione prima che si esaurissero nel tempo. E quindi abbiamo Roberto ci ha portato qualche traccia che adesso vi facciamo ascoltare e introdurremo.
2: Allora, ora ascoltiamo una registrazione, la prima registrazione di Livio Rambelli, il violinista più interessante forse della nostra ricerca, che abitava al Ponte del Castello e che ancora ricordava, pur essendo un suonatore di Liscio, insomma, ricordava ancora qualche ballo vecchio, e questa era una delle sue manfrine.

0: Allora, questo brano è stato poi ripreso appunto dalla Carampana nel lavoro che andiamo a presentare in questa puntata, che è Archi di Tempo, che è un CD realizzato un po' di anni fa, che ha lo scopo appunto di raccogliere questi balli e riassumerli in un repertorio registrato adatto per appunto per i balli. Roberto, ci spieghi come è stato poi preso questo brano e riarrangiato nella vostra versione?
1: Allora, noi arrangiato l'abbiamo diciamo completato, nel senso che abbiamo soltanto aggiunto le parti strumentali per l'accompagnamento della linea melodica, utilizzando gli strumenti tipici dell'orchestrina poi da ballo di allora. Livio Rambelli ha iniziato suonando il violoncello per accompagnare il padre, anche lui violinista. E poi dopo, anche in vari gruppi, gli accompagnamenti erano sempre o di chitarra o di violoncello, poi si aggiungeva a volte l'organetto, il secondo violino o il terzo violino dipendeva dalla grandezza delle feste, e quindi ecco, il nostro strumentario è quello per ricostruire l'orchestrina che magari negli anni a cavallo delle due guerre faceva ballare la gente in Romagna.
0: Ecco, in questo progetto discografico, chi sono i musicisti che hanno suonato con te?
1: Allora, lì oltre a me al violino c'è Marina Valli, che anche lei usa il secondo violino o la chitarra, Giuseppe Gallegatti al violoncello e al mandolino, e Stefano Dall'Omo al contrabbasso o alla chitarra.

0: Bene, a questo punto mettiamo un'altra perla storica, che è una registrazione anche questa di Livio Rambelli, in cui canta anche in sirineda o veneziana. Di cosa si tratta?
1: Sì, la sua canzone che mette sotto quest'aria di veneziana, che è il nome del ballo praticamente, era l'insirineda, insomma, usato ovviamente anche per le serenate, ma non solo. E quindi io tento con la chitarra di seguirlo, e quindi buon ascolto.
0: Questa è una registrazione del 1988 o giù di lì, 88-89, che è il periodo in cui voi siete andati a recuperare appunto queste tracce.
2: Facemmo molto per in sirineda, ce l'è contenta l'opo d'un di che.

0: Beh, allora, i pezzi cantati in un repertorio da ballo, come si inserivano?
1: Che si inserivano perché veniva usato il cantato tante volte per sostituire gli suonatori, che diciamo erano preziosi, erano costosi, e quindi nelle piccole festicciole in famiglia, nei trebbi, nelle veglie in montagna, i canterini, che ce n'erano perché la gente cantava tanto anche nei campi, sostituivano i suonatori, quindi c'erano delle strofette cantate per quasi tutti i balli, che invece si è trovato pochissimo, molto era già perso, e quindi non più rintracciabile, diciamo. Allora, invece la prossima è proprio anche una di queste versioni cantate, un ballo a cavallo fra il repertorio più antico e il liscio che cominciava ad arrivare, insomma, i primi balli abbracciati, diciamo. Questa un ballo imparato a Tredozio, che chiamavano la Marsigliese.
2: Ti tenti alla bessa, la scapa d'intepria.

0: Bene, allora a questo punto sentiamo la terza testimonianza storica, diciamo, che abbiamo di Livio Rambelli. Se vuoi accennare al prossimo.
1: Sì, il prossimo è il suo saltarello, uno dei balli più diffusi in Romagna di questo vecchio repertorio. Ogni paese praticamente aveva il proprio e quindi tanta variabilità, ne abbiamo trovati sì, diversi e questa è appunto la versione che suonava Livio Rambelli nella zona di Castel Bolognese.
0: Ecco, a questa versione storica faremo seguire la versione della Crampana.

Allora, il prossimo invece è forse uno dell'ultimo, l'ultimo ballo rimasto nel Faentino, nelle campagne faentine, perché c'erano ancora degli appassionati di questi balli, quindi Bagheretta, il violinista di Faenza che me ne ha parlato per primo, ricordava ancora qualche ballerino che glielo chiedeva praticamente negli anni 40 e quindi era addirittura fatto con delle gare, c'erano dei ballerini particolarmente valenti soprattutto nella zona di Sant'Andrea, insomma nella bassa Faentina, che erano particolarmente bravi a fare questo ballo e quindi qualcosa abbiamo ricostruito vedendo ancora qualche ballerino che li faceva, però ovviamente loro nei racconti parlavano di acrobazie particolari, insomma proprio perché c'erano le gare, ognuno inventava passi sempre più difficili, sempre più complicati.

Allora, il prossimo invece un altro saltarello, questo del repertorio di Giacomo Donati, detto Bagaretta, un famoso violinista del Faentino, un personaggio molto, molto caro anche alla mia famiglia, ha suonato al matrimonio dei miei genitori, quindi è stata la prima persona che ho pensato di intervistare quando ho scoperto che c'era questo repertorio antico. E questo suo saltarello siamo riusciti a ricostruirlo, diciamo, in toto, trovando anche qualche ballerino che ricordava com'era strutturato, ed era strutturato a tre coppie, due schiere, un cavaliere in mezzo a due dame in una schiera e una dama in mezzo a due cavalieri nella schiera opposta, quindi con varie figure, con vari passi, insomma. Questo era uno di quei balli molto antichi, forse fra i più antichi dei repertori nostrani, rimasto appunto in tanti paesi della Romagna. Questo Giacomo Donati era soprannominato Bagaretta, che il nome deriverebbe da quanto ne so io da un altro invece suonatore di Imola, precedente al nostro Giacomo Donati, che a fine 800 col suo organetto faceva ballare gli imolesi.

0: Beh, allora abbiamo parlato finora di tradizione romagnola che ruota attorno al territorio del Faentino, dell'Imolese, quindi la Romagna montanara o comunque dell'entroterra, però abbiamo anche esempi di balli romagnoli che provengono dalla zona più costiera, in particolare San Giovanni in Marignano, la zona di Cattolica.
1: Eh sì, questo è un ballo di gruppo che viene molto sfruttato nelle nostre feste, è molto semplice da far ballare tutti quanti, ed è la Vanderina. Questo è recuperato dal gruppo Uva Gris di Rimini.

prossimo invece ritrovato nella collina forlivese, a strada San Zeno, da questo fisarmonicista di nome Vincenzo Rossi, detto Cencio, ed è un ballo, per quanto ci risulta, più giovane rispetto agli altri, diciamo arrivato fine 700 inizio 800, dal nord Europa molto probabilmente, come Scottish, e dopo nelle nostre parlate aveva preso nomi un po' più dialettali, come Sotis, la Sciotis, e quindi come tale lo chiamiamo. Non è stato ricostruito però la coreografia del ballo.

0: prossimo brano, direi che è evidente il richiamo alla musica più antica, al barocco o alla musica rinascimentale addirittura, probabilmente.
1: Sì, questo è detto spagnoletto, è un ballo dell'Appennino bolognese, dove sono rimasti brani veramente molto antichi nel repertorio di questo violinista Melchiade Benni. E quindi di questo si conosce anche il ballo, che hanno continuato nella montagna a ballarlo per più tempo, insomma, rispetto ai balli della nostra zona. E il violinista Melchiade Benni che l'ha tramandato, diciamo, è un personaggio speciale per la quantità di questo repertorio antico tramandato e per il suo particolarissimo stile violinistico, anche questo particolarmente antico, che forse prendeva anche questo le mosse dal violino barocco. E infatti anch'io ho sentito una versione cinquecentesca per liuto, veramente praticamente identica, diciamo, alla versione di Melchiade Benni.

0: prossimo è una quadriglia che ci ha sempre insegnato Bagaretta, Giacomo Donati, uno dei balli, anche questo, arrivati diciamo più tardi rispetto ai saltarelli, diciamo che erano molto più antichi. Era un ballo di schiera, un gruppo questo gruppo doveva seguire praticamente le indicazioni che dava un maestro di ballo, un guidone lo chiamavano anche, dando delle chiamate che originariamente erano in francese, perché questo ballo veniva dalla Francia, e poi dopo si erano ovviamente trasformati in un mezzo francese e mezzo dialetto romagnolo.
1: Bene, allora intanto questo è l'ultimo brano per questa puntata dedicata alla musica popolare delle origini. Grazie a Roberto Bucci che ci ha introdotto e ci ha fatto conoscere questo mondo, grazie ad alcune registrazioni storiche e alcune tracce da cui poi è scaturito tutto il lavoro del suo gruppo, della Carampana, che è un lavoro importantissimo e devo dire meritevole appunto di attenzione per poter mantenere la memoria di questi brani, che poi è una memoria viva, perché comunque col ballo rimane dinamica, rimane in movimento, e quindi l'auspicio è quello di fare adepti, di tramandare queste tradizioni recuperate alle nuove generazioni, che mi sembra di capire che siano anche molto appassionate di recuperare queste tipologie di ballo. Di nuovo ringraziamo Roberto Bucci, ascoltiamo questo ultimo brano e proseguiremo nelle prossime puntate con il percorso di Made in Romagna. Grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Talpa e grazie a Radio Talpa per l'ospitalità.
0: Allora, grazie a voi per l'ospitalità e alla prossima.

con Andrea Sarneri avete ascoltato Made in Romagna. Buon proseguimento con i programmi di Radio Tap. Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. La giornalista e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene, Raffaella Milandri, presenta Nativi Americani, ieri e oggi. Dove e come vivono, quanti sono, la storia e le tradizioni e tanto altro ancora. Cari amiche e cari amici, in studio Maurizio, benvenuti per un nuovo appuntamento in vostra compagnia e anche in compagnia di Raffaella Milandri, che tra poco ascolteremo per una nuova puntata di Nativi Americani, ieri e oggi. Voi che siete oramai ascoltatori affezionati di questo format, sapete che Raffaella Milandri ci sta facendo fare un viaggio straordinario attraverso le sonorità dei nativi.

0: il venerdì successivo e poi avete la possibilità di ascoltare in tutta calma e in compagnia, se lo volete, questa puntata, ma anche tutte le altre che sono andate in onda sino a questo momento tramite il podcast che pubblichiamo sia sul sito ufficiale di Radio Talpa www.radiotalpa.it sia sui social e anche sulle piattaforme digitali. Beh, a questo punto non ci resta che dare voce a Raffaella Milandri, che è già in linea. Bene, ciao Raffaella, una buona giornata, ben arrivata nei nostri studi. Beh, facci viaggiare anche oggi. Ciao!
1: Ciao Maurizio, ciao a tutti. Oggi parliamo di musica tradizionale dei nativi americani e andiamo su quello che è un po' il cuore dello scopo della loro musica. Perché per i nativi americani la musica non era affatto una questione banale. Veniva usata per curare i malati, per assicurarsi il successo in guerra e nella caccia e in ogni impresa che l'indiano sentiva al di là del suo potere come individuo. Quindi questo è un concetto molto importante, insomma, della musica, e che è proprio una delle massime espressioni della loro cultura, proprio per questo molto diversa dalla nostra. Io ho uscito in questi giorni Gli indiani d'America e la loro musica, che è un libro che ho curato e tradotto della etnomusicologa Frances Densmore, che praticamente oltre 100 anni fa iniziò, guidata dalla sua passione, a girare proprio di tribù in tribù per registrare, grazie al fonografo, che era un po', no, la prima versione del registratore, insomma, che funzionava con dei cilindri e così via, quindi per registrare i loro canti e per descrivere i loro usi e le cerimonie. E ovviamente ho imparato tanto, comunque, insomma, per chi è appassionato, insomma, è un libro che si reperisce facilmente. Praticamente in questo testo ci sono alcune partiture di canzoni, ci sono alcune foto originali dell'epoca ed è veramente appassionante, insomma. Allora, diciamo che quindi oggi facciamo un viaggio breve, perché sono brani, diciamo, che effettivamente hanno poca musicalità, anzi, diciamo, all'epoca della Densmore, insomma, si diceva proprio che, insomma, fosse una musica selvaggia, senza musicalità, senza, diciamo, toni, concepita, insomma, in maniera completamente diversa dalla nostra, anche se poi a un certo punto, insomma, proprio la Densmore ci dice no, non dobbiamo paragonare la musica dei nativi americani alla nostra, dobbiamo prenderla per quello che è, insomma, ecco, quindi non dobbiamo cercare di utilizzare le nostre note, il nostro modo di concepire, anche il fatto, insomma, di per noi la musica è un'esibizione, cioè, nel senso, c'è il fatto, insomma, no, di esibirsi in pubblico e quindi comunque di condividere con il pubblico, insomma, no, le musiche, i canti e così via, insomma, mentre invece queste musiche dei nativi erano esclusivamente a loro uso e consumo, e in maniera particolare, insomma, ecco, quindi non per la gradevolezza dell'esibizione, che comunque doveva essere fatta bene, doveva essere eseguita bene e così via, ma quanto proprio per lo scopo finale. Iniziamo con un brano proprio registrato dalla Densmore, che è un canto di guarigione, When Treating the Sick, quindi per trattare i malati, che speriamo ci sia di buon auspicio a tutti, insomma, in qualche maniera. E che, ecco, sentiamo che ha proprio delle sonorità particolari.

Adesso vi propongo invece un brano di cui non ho molti dati, se non insomma il canale YouTube che si chiama Another Soul Upon This Realm, un'altra anima in questo regno, che ha una piccola premessa. Dice: un antico detto dei nativi dice che una cosa vive solo fino all'ultima persona che la ricorda. E lui dice: il mio popolo ha imparato a fidarsi della memoria piuttosto della storia. La memoria, come il fuoco, è radiosa e immutabile, mentre la storia serve solo a coloro che cercano di controllarla.

Allora, ecco, questo canto che abbiamo sentito si chiamava Cheyenne Song, quindi canzone Cheyenne, Native Healing, quindi anche questo un canto di guarigione che diciamo di questi tempi, insomma, fa bene ascoltarlo, insomma, soprattutto per lo scopo con cui è stato concepito. Passiamo invece direttamente, insomma, a un qualcosa di completamente diverso, che è proprio un canto di guerra. Allora, questo, diciamo, di Fred K. Dazin è un Apache War Dance Song, una canzone di guerra di danza Apache. Che ovviamente, insomma, ci accompagna con dei suoni, ma anche, insomma, con la nostra immaginazione possiamo vedere le immagini, immaginare questi guerrieri che danzavano per propiziarsi la vittoria durante la battaglia, insomma, quindi ovviamente è una musica che ha lo scopo principale di dare energia, ma anche per loro, insomma, aveva lo scopo di propiziarsi no, la divinità o comunque in maniera particolare, insomma, quello che viene chiamato Manitou, Wakantanka, insomma, il grande padre.

Dopo il canto di guerra è necessario ascoltare un canto di pace. Ed ecco quindi, per ritornare a una certa anche serenità d'animo propiziatoria, quindi sempre usiamo anche noi la musica come portatrice di buoni. Di un buon futuro, insomma, e quindi di pace. Ecco qui una Navajo Peace Song, una canzone di pace Navajo, che porti bene a tutti.

0: Allora, Maurizio, allora, questa è stata una puntata appunto un po' particolare, come dicevamo, propiziatoria per vari versi, però quella più vicina a quello che è il senso originale, della musica nativa americana, cioè quella che veniva prima ancora che si mischiasse con la musica occidentale, con gli strumenti usati dall'uomo bianco, prima ancora, insomma, che venisse adoperata per altre cose diverse dalla tradizione. Ecco, questa è la musica tradizionale, diciamo, quindi creata per guarire o per vincere o per far arrivare la pace. C'era anche poi il canto della pioggia, ad esempio, insomma, che forse tutto sommato lo proponiamo la prossima volta. Che ne dici, Maurizio? Ciao, ciao a tutti.
1: E così, care amiche e cari amici, anche per oggi siamo giunti al termine di questo ennesimo appuntamento con Raffaella Milandri, che è ancora in linea. La ringraziamo per la puntata di oggi, che ci ha visto ascoltare dei brani davvero originali, canti di guarigione particolari. Del resto, le registrazioni erano vecchissime. Canti di guerra e canti di pace. E vedremo la prossima volta dove ci porterà Raffaella Milandri. Ancora un saluto e naturalmente un saluto a tutti quanti voi che avete condiviso la puntata di oggi. Vi ricordo che Nativi Americani Ieri e Oggi va in onda ogni venerdì a partire dalle ore 17:30. La settimana successiva potete ascoltare questa puntata, ad esempio, in replica e poi a seguire il podcast sia sul sito ufficiale di Radio Talpa, www.radiotalpa.it, sia sui social e naturalmente anche sulle piattaforme digitali. Da Maurizio Benvenuti e Raffaella Milandri, un abbraccio e un saluto a tutti quanti voi. A presto. Avete ascoltato Nativi Americani, ieri e oggi. Ha condotto in studio Raffaella Milandri, giornalista, fotografa, scrittrice e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene. Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Bill il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio, Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.
2: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
3: Jazz Train. Jazz Train.

Un saluto e un abbraccio da parte di Francesco Sciarretta. Sta per cominciare un altro incontro con la musica jazz di Just Train, il jazz e oltre, in radio, insieme per circa un'ora. Iniziamo questa volta con un artista americano residente in Canada, ora si chiama Mark Jordan, è un bravissimo cantautore nonché produttore, e lo ascoltiamo con un brano dal titolo Rio Grande, Mark Jordan.

Il suono di un artista americano residente in Canada oggi si chiama Mark Jordan, che ha aperto la playlist su Just Train oggi. È un valentissimo musicista, cantautore e produttore, ha realizzato lavori importanti per molti artisti famosi come ad esempio Diana Ross oppure Rod Stewart, oltre a Bette Midler e Cher. Il brano ascoltato era questo Rio Grande con Mark Jordan. Prossimo ascolto, siamo dalle parti di New Orleans, lui è Jean-Baptiste con Freedom.

La voce e la musica di Jean-Baptiste, artista di New Orleans, ha collaborato con i più importanti artisti nell'area afroamericana, Stevie Wonder, Prince e ancora oltre a Billy Joel. È un musicista molto richiesto e talentuosissimo. L'ascolto era questa sua Freedom per Jean-Baptiste. Siete sul Jazz di Jazz Train, un percorso in musica iniziato 10 minuti fa, e adesso le note di un grandissimo artista a noi molto familiare, si chiama Sting, e lo ascoltiamo con un brano dedicato alla città di New Orleans, si intitola Moon Over Bourbon Street, Sting.

Un passo indietro nel tempo con la voce spettacolare di Mario Rosini, sensibilissimo artista, nonché ottimo pianista. Questa era una canzone presentata al Festival di Sanremo nel 2004 dal titolo Sei la vita mia per Mario Rosini, musicista sensibile proveniente da Gioia del Colle in Puglia. Un passo indietro ancora nel tempo con lo swing anni 40 e le Andrew Sisters con Ferryboat Serenade.

The Andrew Sisters, gruppo simbolo dello swing anni 40 con Fairy Blow Serenade, un brano scritto a due mani da un artista italiano, fra l'altro si chiamava Eldo Di Lazzaro, con un autore americano come Harold Adamson, e il risultato è stata questa ormai celebre Fairy Boat Serenade per Andrew Sisters, riascoltate in radio su Jazz Train. Cambiamo ancora direzione con il riascolto di un artista simbolo del country folk americano, lei è Alison Krauss e la propongo al vostro ascolto con Paper Airplane, Alison Krauss.

Alison Krauss, oggi 52enne, un'artista pluripremiata per la sua carriera nel country folk americano, l'ascolto per lei era questa, Paper Airplane. Il rock ora degli Steely Dan, gruppo che fin dai primi anni 70 ha segnato un punto fermo nella storia della musica moderna, fondendo il blues, il rock, il jazz, il pop con grande mestiere, e li riascoltiamo volentieri, spero, con questa loro famosa Night by Night per Steely Dan.

0: Il sound anni 70 per gli Steely Dan, siamo precisamente nel 1974 quando uscì questo terzo loro lavoro dal titolo Pretzel Logic. L'estratto era questa Night by Night per una storica band fondata da Donald Fagen e Walter Burke, che successivamente poi hanno segnato altri punti fermi nella storia della musica pop rock a seguire. In arrivo l'album della settimana, questa volta dedicato a un artista indipendente come il cantautore e bassista Glauco Borrelli, che riscopriamo con un disco di qualche tempo fa dal titolo In fondo dietro l'orizzonte.
1: Il CD della settimana.
2: Jazz Train.

Glauco Borrelli con un disco di qualche tempo fa come In fondo dietro l'orizzonte è un brano che rappresenta l'album della settimana su Just Train dal titolo Una mattina serena. Glauco Borrelli, In fondo dietro l'orizzonte, album della settimana su Just Train.

Loro sono un duo folk sudcoreano indipendente, si chiamano Mellow Man, sì, due artisti veramente di notevole talento. Il brano che abbiamo proposto in radio era questa In Your Mind per Mellow Man, sì, che torneremo sicuramente ad ascoltare nei prossimi incontri con Just Train. Lui sicuramente è un nostro artista noto e amato, si chiama Al Jarreau, con un classico suo pop ormai, si intitola High Crime, Al Jarreau.

High Crime dal vivo con Aja Ruda, un disco che ha fatto epoca intorno ai primi anni 80, prodotto da un chitarrista notevolissimo come Jay Graydon, e questa era appunto una prova dal vivo per un artista che ha sempre camminato in equilibrio fra il jazz e il pop, con grande successo ovviamente anche commerciale. Aja Ruda, High Crime in radio su Jazz Train, mentre il percorso adesso dagli Stati Uniti e dalla musica jazz, pop e di Al Jarreau si sposta verso il folk di un gruppo inglese caratterizzato dal suono di Ian Anderson, flautista e cantante dei Jethro Tull. L'ascolto è Life is a Long Song, Jethro Tull.

that feeling of self-pity. What to do?

l'inconfondibile voce di Billie Holiday per molti Lady Day, con questa A Foggy Day in London Town, scritta da George e Ira Gershwin per il jazz dell'epoca d'oro della musica afroamericana. E con Just Train siamo giunti quasi in chiusura, 10 minuti ancora insieme, e la scelta ora cade su un gruppo che amo particolarmente. Loro sono gli Eagles, con il loro proverbiale suono, e l'ascolto è The Long Run per Eagles.

Un famosissimo brano di fine anni 70 per un gruppo country rock americano ormai celebre, si chiamano Eagles, questa era The Long Run. E con gli Eagles, tra i miei gruppi preferiti, siamo così giunti quasi al termine, però abbiamo il tempo di ascoltarci ancora un artista che fra gli anni 70 e 90 ha prodotto cose molto interessanti con la sua proverbiale capacità vocale, si chiama Gino Vannelli, e chiude il cerchio in musica oggi con Just Train, con People Gotta Move. Da parte mia, Francesco Sciarretta, come sempre un grande abbraccio, ascoltate se potete buona musica. L'incontro con me e Just Train è spostato fra 7 giorni qui sempre in radio. Gino Vannelli, People Gotta Move.

0: Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Bill il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio, Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.
1: Rockwave, l'onda del rock. Rockwave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
2: Amiche e amici di Rockwave, un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco, proprio nel momento in cui parte un nuovo episodio di questa trasmissione che parla di musica rock, dando ampio spazio alle atmosfere acustiche, ma soprattutto è un programma di importanti novità discografiche, e sono molte quelle che compongono la scaletta odierna di questa trasmissione. Le scopriremo man mano durante tutta la puntata. Vi invito a rimanere all'ascolto fino alla fine, perché sicuramente le sorprese non mancheranno, ma l'inizio è uno di quelli molto importanti, perché è uscito il nuovo singolo di una band che si chiama Kasabian. Saranno in Italia il 24 luglio, parteciperanno ad un festival molto importante nella città di Napoli, ma intanto ci ascoltiamo questo singolo che si intitola The Green Pretender, Kasabian.

0: Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Grande inizio per questa puntata di Rock Wave. La band di Serge Pizzorno pubblicherà fra non molto il nuovo album. Questo è il secondo singolo che introduce un po' il tutto. Si intitolava Great Pretender. Ricordo ancora la data di Napoli, molto molto importante. Ma noi continuiamo con un artista. Questo è il suo primo album da solista. Il pezzo si intitola Remember. Lui è Sean Solomon.

Sean Solomon con Remember, questo artista classe 1991, californiano, arriva da Los Angeles, lo ricordo ancora leader dei Morning, formazione americana, questo è il suo primo album solista e questo pezzo in particolare è un viaggio nostalgico che utilizza filmini di famiglia per esplorare il contrasto tra l'innocenza dell'infanzia e le realtà adulte. Intanto sono partiti gli Snail Mail, ovvero la band di Lindsay Jordan, con questo pezzo che si chiama Tractor Beam, dal nuovo album.

Tractor Beam, Snail Mail, ovvero il progetto di questa cantautrice americana che si chiama Lindsay Jordan, classe 1999, è nata nel Maryland ed è una delle voci più riconoscibili dell'indie rock americano contemporaneo. Il brano fa già parte delle set list di questa artista americana che pubblicherà fra non molto il nuovo album della sua band, ma noi ora andiamo a Parigi dove troviamo T.Y.O., cantautore francese, classe 1989. Noto per il suo mix di soul, di blues, di rock. Il suo nuovo album si intitola Outside e questa è Electric Spanish. T.Y.O.

0: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
1: T.Y.O., molto bravo questo cantautore francese, terzo album per lui, uscito da pochissimo, si intitola Outsider. Avevamo già ascoltato i vari singoli che avevano in qualche modo anticipato l'uscita di questa nuova fatica di questo bravo artista. Electric Spanish è il titolo del brano in scaletta quest'oggi, album che esce per la Record Kicks, per questo artista che ha delle radici soul ma ha una produzione decisamente moderna e attuale. Voltiamo pagina perché arriva una band che si chiama Picture This, sono irlandesi e si fanno aiutare da un cantautore tedesco che si chiama Michael Schulze. Il brano si intitola Giants.

0: Dave.
1: Un brano che si intitola Giants, che parla del coraggio di superare limiti e paure fino a sentirsi giganti di fronte alle sfide. Questo è un progetto nato da una band irlandese, Pitcher Dees, e il cantautore tedesco Michael Schulte. Pezzo folk pop molto molto gradevole, sarà inserito in un album che per il momento non ha ancora una data e un titolo ufficiale. È uscito anche un singolo per la band svizzera Soft Loft, band guidata da Jorina Stamm. Frove Dice dovrebbe essere il titolo del nuovo album, uscirà a settembre. Intanto c'è questo singolo molto molto bello dal titolo Cold. Soft Loft qui a Rock Wave.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Band relativamente giovane, quella dei Soft Loft, hanno pubblicato ad oggi un album, un secondo dovrebbe uscire entro questo 2026. Intanto c'è questo altro singolo molto bello per questo collettivo indie rock che arriva dalla Svizzera, guidato da Jorina Stam, formazione che comunque si sta già imponendo tra vari tour e vari festival internazionali. Andiamo ora a Londra per un artista che si chiama Biba Dubi, che in questo pezzo collabora con una band che si chiama The Marias, che arriva da Los Angeles e che è nata nel 2016. Tutto quello che ho fatto è stato sognarti. All I did was a dream of you. Biba Dubi con The Marias.

Don't Wait for Yesterday è una riflessione sulla tentazione di restare ancorati al passato e sulla necessità di muoversi in avanti. Lui è Ronnie Daddario, nato a Long Island, classe 1952, un veterano del pop d'autore, ha oltre 10 album pubblicati ad oggi, ma cosa importante, è il padre dei fratelli Daddario, ovvero sia dei Lemon Twigs, che in questa canzone però non collaborano, perché ai cori c'è Matt Jardine, che è il figlio di Al Jardine, dei Beach Boys, band nota per le sue armonie vocali, che in qualche modo si ritrovavano anche in questa canzone. Ronnie, che comunque si ispira anche a artisti importantissimi, parlo di Big Star, dei King, Beatles, ma in questo caso forse anche un qualcosina degli Electric Light Orchestra. Ma ora vi porto a Chicago per una band che si chiama Brigitte Calls Me Baby.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Early Days of Love, brano dei Brigitte Calls Me Baby, con questa voce del cantante Wesley Parker, che in alcuni momenti forse può ricordare il grandissimo Morrissey. Nuovo album e secondo per loro, dal titolo Midnight Rendezvous. Ma ora tornano Rock Wave, The Reds, Pinks and Purples.

Glenn Donaldson e i suoi Reds, Pinks and Purples, molto presenti qui a Rock Wave, un artista che ha pubblicato tantissimi album in carriera, il nuovo è praticamente pronto, uscirà a fine mese. Abbiamo ascoltato questa canzone dal titolo New Leaf, brano che conferma un po' le linee guida della band, un pop molto luminoso, sognante, qualcosa anche di jungle pop con queste chitarre molto morbide e la sua voce inconfondibile. Quello che segue invece è un brano inedito dei Future Islands, si intitola Find Love.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Bel pezzo inedito di Future Alliance, pensate che è stato inciso nel 2011, è rimasto in un cassetto, ma ora farà parte di una raccolta che uscirà a breve. Però attenzione, perché qui ci sono due assi della musica rock, ovvero Flea, componente dei Red Hot Chili Peppers, e il grande Nick Cave, per un pezzo di Jimmy Webb.

brano un po' jazzato con la voce magica del grande Nick Cave per questo artista che si chiama Flea. Lui è nato a Melbourne nel 1962 ed è un cofondatore dei Red Hot Chili Peppers. Ricordo che questo pezzo è stato scritto da Jimmy Webb, è stato portato a successo nel 1968 da Glen Campbell, poi è stato reinterpretato negli anni da Johnny Cash, da Tom Jones, da Irem, James Taylor, Moody Blues. Ricordo anche una versione in italiano dal titolo L'auto corre lontano e io corro da te, interpretata dai Nomadi con testo di Mogol. Il pezzo fa parte del primo album solista dal titolo Onora per quanto riguarda Flea. Torniamo ad un album dal titolo Lost Diamond Boy, il pezzo si intitola Break You. Lui arriva da Los Angeles, è un classe 1974 e si chiama Paul Trudeau.

un album molto molto bello che merita di essere riscoperto. Non ho visto molte recensioni per Lost Diamond Boy per quanto riguarda Paul Trudeau, questo era un bellissimo duetto intitolato Break You per lui, che è un componente della band di Billy Idol ma che collabora con tanti artisti. Noi già da qualche settimana vi stiamo facendo ascoltare vari brani da quest'album che merita assolutamente un'attenzione particolare. Courtney Barnett invece è un artista che arriva da Melbourne, quarto album per lei appena pubblicato dal titolo Quiet Lights. Uno dei vari singoli è One Thing at a Time. Courtney Barnett.

One Thing at a Time è un pezzo di Courtney Barnett, fa parte del suo quarto album appena uscito per questa artista nata a Melbourne, ma noi dopo lei apriamo una parentesi molto importante con progetti italiani.

Progetto italiano Jimmy and the Scots Folk Band Same Old Shite è uno dei tre singoli che sono usciti per l'etichetta Maxi Sound nel periodo di San Patrizio di questo 2026. Gli altri due ve li avevo fatti ascoltare nelle puntate precedenti di Rock Wave. Band che è nata a Dublino, che unisce un folk celtico con una certa energia da pub irlandese, molto molto belli anche questi cori da taverna che abbiamo ascoltato in questa canzone. Dicevo prima che abbiamo aperto una parentesi su artisti italiani, quelli che seguono si chiamano Crimea, è un duo synth pop che arriva dalla Laguna di Venezia, quindi sonorità molto diverse dalle precedenti, per questo pezzo che si intitola Over and Over. Crimea.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Bravissimi Crimea, questo duo synth pop che arriva dalla Laguna di Venezia, formato da Nick Solov, che è la voce, basso e synth, e Alice Taylor, tastiere, synth e cori. Sono stati riconosciuti da Peter Hook con il nome di Permanent come tributo ufficiale ai Joy Division, riconoscimento decisamente importante per questa formazione che ha registrato il suo album a Miami. Molto belle queste sonorità synth pop che troviamo anche nella band che segue, arrivano da Brescia e si chiamano New Dress.

Stefano Marzoli, Jordan Vianello, Andrea Zagna, ovvero sia i New Dress, Shelter, The Night For Us, pezzo che anticipa il loro nuovo album, uscirà però in autunno. Per questa band che fa questo genere synth rock con qualche atmosfera sicuramente molto dark, in attività, pensate un po', dal 2008, e hanno collaborato in carriera con Garbo, Lele Battista, Omar Pedrini, e hanno diviso il palco con band come Gang of Four, Killian Camera, 66 Sputnik. Ma ora, rimanendo su queste atmosfere molto dark, da Milano, The Backlash.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Da Milano Backlash con Built to Survive, nuovo album uscirà anche per loro in autunno di questo 2026, pezzo che è stato registrato a Milano ma masterizzato a Londra. Atmosfere un po' psichedeliche, molto dark per questa band in attività dal 2013.
2: Rock Wave, l'onda del rock.

E questi erano riconoscibilissimi. Muse, nuovo singolo che anticipa l'album, uscirà il 26 giugno, saranno 10 canzoni, trio inglese nato nel 1994, pezzo che si apre con questo organo molto solenne, poi interrotto dalla voce intensa del leader e del frontman del trio, Matt Bellamy. Atmosfere poi si fanno drammatiche e molto elettroniche, classico pezzo nello stile dei Muse. Continuiamo con Sharpins, che è il progetto di Kay Slater. Il pezzo si intitola Queens of Globes and Mirrors.

Case Later con la sua band che si chiama Sharp Pins, Queens of Globe and Mirrors, dal suo nuovo album, per questo progetto di questo artista nato a Chicago nel 2003, molto giovane ma già autore di 3 album molto interessanti che sicuramente si ispirano alla musica degli anni 60 con riflessi garage e anche un po' lo-fi. Continuiamo con un pezzo inedito di David Gray che pubblicherà fra non molto una raccolta di 19 brani inediti, molti dei quali incisi tra il 2003 e il 2005 durante le session di un album intitolato Life in Slow Motion.

When I Fall in Love è un singolo che anticipa il nuovo album per David Gray, però come dicevo prima sono canzoni riprese da un cassetto molto particolari per questo cantautore inglese, classe 1968, che ha avuto un successo clamoroso con un album dal titolo White Leather che conteneva quel singolo iconico come Babylon. Tornano le atmosfere un po' new wave e post-punk con una band che si chiama Nightbus e questo singolo dal titolo Mirrors.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Passenger è il titolo dell'album che contiene Mirrors, brano di questa formazione che si chiama Night Bus, con chiari riferimenti a band come Slow Dive, Joy Division e New Order, formazione che arriva da Manchester, che è nata nel 2022. Brano che è diventato famoso perché è stato legato ad uno spot televisivo. Io vi lascio con un pezzo dei Placebo che hanno reinterpretato una canzone presente nel loro primo album e che si intitola Bryce Pristine. Vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto puntuali con la prossima puntata di Rock Wave ed ora per voi Placebo.

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: State ascoltando

Cops!

0: Bonjour. Benvenuto sur Radio Talpaz. Stepper Ascoltar. Avatar. Sélection musicale thématique, Dimris Castelvetro. Avatar. Inonda tutti i giorni da l'otto al lunov. Questa mattina ascolteremo. Un petit peu de black music. Bon ascolto.
1: Hey y'all, with your bad self. Say it loud.
2: I'm fucking up proud.

0: Hai ascoltato. Avatar. Sélection musicale thématique, Dimriso Castelvetro. Avatar. Inonda tutti i giorni da l'auto al le 9. Sur Radio Talpaz. Au revoir à deux.
1: Riccardo Pellegrini presenta. Ora musica.

0: Ora musica, la vetrina della musica indipendente. Ben trovati, io sono Riccardo Pellegrini. Come sempre arrivo con le novità discografiche indipendenti e in questo caso facciamo un po' il riepilogo della settimana, perché ora musica weekend, il sabato e la domenica, vi fa riascoltare tutte le novità. Siamo pronti a partire, ma come sempre ad aprire un classico.
1: Ora musica story.
0: 1981.

0: Alice, 1981, canzone vincitrice a Sanremo, scritta tra l'altro da Franco Battiato. Oggi ad aprire Ora Musica, come sempre si apre con un classico, poi si passa ad una novità al primo ascolto. E quella di oggi è Mille cose che non sai di me, il nuovo singolo di Steve.
1: Se solo tu sapessi quante volte ho provato a spostare l'attenzione su un punto senza grandi risultati, ha creato incomprensione, come quella sera a cena che ha nascosto il suo messaggio.

0: cose che non sai di me.
1: Ora musica, l'intervista.
2: Oggi nello spazio ospiti di Ora Musica torna Maurizio Martini, c'è il suo nuovo singolo e allora nuova chiacchierata con lui. Ciao Maurizio, ben trovato anzitutto.
3: Ciao Riccardo, ben trovato a te e grazie per avermi invitato ancora una volta nella tua bellissima trasmissione che seguo molto, sai, anche dalla macchina.
2: Grazie, grazie, è sempre un piacere, anche perché stavolta poi parliamo di un brano tuo, nel senso che siamo abituati a parlare di brani che riprendi da artisti famosi, nel senso rivisitando,
3: cover.
2: No? Sì, ma sì, cover rivisitate, perché io dico sempre che quando uno riprende un pezzo deve farlo a modo suo, no? Se no diventa karaoke, no? Tu invece li fai a modo tuo.
3: Grazie, grazie di questa specifica.
2: No, è vero, è importante. Adesso invece c'è questo brano che arriva, tu avevi già pubblicato nel 2015, giusto?
3: Sì, ma no, ma in realtà il brano è molto prima, perché io nel 2015 ho detto ora o mai più.
2: Cioè, ok, quindi, però era già lì da un po'.
3: Io vengo dal passato, caro Riccardo, per
2: come
3: gli ascoltatori. Ecco, quindi io praticamente questo brano era addirittura dei primi anni 90.
2: Sì.
3: E quindi no, ma non è che lo dico perché è importante che si capisca che io scrivevo così già nei primi anni 90, capito? Cioè il testo è mio e stavolta avevo promesso che sarei tornato con un brano inedito, ma inedito perché se tu... Io credo che, sai, quando sono uscito nel 2015 era un po' un come un mettere insieme tutti i lavori, tutti i provini che avevo fatto appunto fine anni 80 e primi anni 90, no? E ho detto, dicevo, è come una compilation mia personale di Maurizio Martini, capito? E allora dico, magari in quella veste il brano aveva il sapore vintage, osiamo dire,
2: certo.
3: Oggi, no? Diciamo così. E quindi no, oggi ho detto, dico, no, questo pezzo era talmente, come si dice, nuovo per l'epoca, che gli diamo anche i suoni e il vestito nuovo.
2: E lì entra in gioco Marco Ferracini, con il quale collabori oramai da un bel po' di tempo.
3: Esatto, bravissimo Riccardo, me l'hai proprio tolto tu dalla bocca, come si dice, perché con Marco io ho spiegato quello che sto spiegando a te e ai nostri ascoltatori, cioè che questo brano per me è figo, cioè nel senso era già moderno all'epoca. Abbiamo sentito Dito nella Piaga, così faccio un nome così a caso, che tra l'altro mi piace tantissimo il brano, no? Se tu abbiamo trovato che sia stato il pezzo, almeno per me, un po' più innovativo, no? Nel nostro ultimo Sanremo.
2: Sì.
3: Dico, bene, bellissimo, Margherita ha fatto un grandissimo lavoro, bellissimo brano, e che stimo e apprezzo molto, soprattutto il suo modo di scrittura, il suo modo di arrangiare, eccetera. Dico, però Maurizio Martini già 30 e passa anni fa ne aveva fatto uno che potrebbe quasi accostarsi a questo suo genere.
2: E adesso noi andiamo ad ascoltare ancora Bolle Blu, che è ad alta rotazione qui a Ora Musica. Prima però, come sempre, ricordiamo a chi ci segue come trovare Maurizio Martini.
3: Ah, guarda, è proprio semplice, Riccardo. Basta Maurizio Martini Official, la parolina d'ordine. Praticamente Maurizio Martini Official sia su Facebook, su Instagram, TikTok,
2: ovunque
3: sia. E poi c'è anche su YouTube un canale Maurizio Martini dove troveranno anche il video di Bolle Blu e tutte le interviste, anche la nostra.
2: Grazie Maurizio per essere stato qui ancora una volta a Ora Musica.
3: Grazie, buone bolle blu.

Palme pianto per un tramonto sul mare, e dentro hai solo un cuore oppure almeno altri 9. In quanti pezzi cadi se perdi lo scudo e sai guardare i traumi ad occhio nudo. Il mondo vive fuori e tu lo senti dentro, vorrei starti vicino.

Ora musica, Vincenzo Capua, tra le nostre novità il suo nuovo singolo. Stai ascoltando la vetrina della musica indipendente, novità discografiche indipendenti di ogni genere, qui non ci sono assolutamente preclusioni di genere, si ascolta tutto. Adesso spazio a Petrescu con il featuring di Thomas nel nuovo singolo che si intitola Nonostante Tutto.

Nonostante tutto, la canzone di Petrescu con il featuring di Thomas è affollatissimo. Invece il prossimo singolo che vi faccio ascoltare, perché ci sono tantissimi featuring nella nuova canzone degli Stentales.

l'agnello si è trasformato in lupo, è pronto ad aggredire anche il resto del suo gregge.

0: Dalla Sardegna gli Stentales con il featuring di Roberto Vecchioni, Elio delle Storie Tese, Paolo Fresu, Yuri Calloni dei Nomadi, Dolce Nera e quello del coro femminile Urisè. Qui Aura Musica, tra le nostre novità, era Promesse Nascoste.
1: E sei sempre all'ascolto di RadioTalpa.it, da Cattolica, Italia.

0: Andiamo.
1: Non importa se è tardi, andiamo, canta Elena Camo nel suo nuovo singolo che si chiama Quando. Altra novità al primo ascolto, GTRL più Z, solo amore.

0: Da Bari arrivano CTRL più Z con il nuovo singolo che si intitola Solo Amore, brano dal carattere molto rock tra le novità di oggi a Ora Musica, che chiude con un'altra novità, il singolo di Clara Moroni, Lacrime dal Cielo.
1: Io

0: finale rock oggi qui a Ora Musica, tra i CTRLZ prima e Clara Moroni adesso, con questo singolo che si chiama Lacrime dal Cielo. Da Riccardo Pellegrini è tutto, Ora Musica torna domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Grazie mille. Grazie a tutti, grazie, grazie per essere venuti a farci compagnia questa sera, per aver condiviso insieme a noi il primo passo di questa nostra nuova avventura. Adesso siamo arrivati al momento di quella che è l'ultima canzone con la quale vi salutiamo e vi diciamo arrivederci alla prossima volta, di nuovo sulla strada, di nuovo in qualche concerto. Per il momento, come detto, vi ringraziamo davvero tanto, perché eravate, siete pochi ma buoni, grazie davvero.
1: Ogni martedì dalle ore 19 Radio Talpa presenta Il Rock raccontato da un musicista. Paolo Casisa ci guida attraverso la storia del rock e le sue derivazioni tra parole e musica. Ogni martedì ore 19 su radiotalpa.it.
2: Non avrai altro Dio all'infuori di me. Spesso mi ha fatto pensare. Genti diverse venute dall'est dicevano che in fondo era uguale.

Ma adesso che viene la sera ed il buio mi toglie il dolore dagli occhi e scivola il sole al di là delle dune a violentare altre notti.

0: Ciò che non si può dire, ciò che non si può tacere, la musica lo esprime. Tutti i mercoledì dalle 19 alle 20 su Radio Talpa gli episodi podcast di
1: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
2: Quando Dio creò l'amore, non ci ha aiutato molto. Quando Dio creò i cani, non ha aiutato molto i cani. Quando Dio creò le piante, fu una cosa nella norma. Quando Dio creò l'odio, ci ha dato una normale cosa utile. Quando Dio creò me, creò me. Quando Dio creò la scimmia, stava dormendo. Quando creò la giraffa, era ubriaco. Quando creò i narcotici, era su di giri. E quando creò il suicidio, era a terra. Ma quando creò te, distesa a letto, sapeva cosa stava facendo. Era ubriaco e su di giri, e creò le montagne, e il mare, e il fuoco allo stesso tempo. Ha fatto qualche errore, ma quando creò te, distesa a letto, fece tutto il suo sacro universo.

Oh capitano, mio capitano, il nostro viaggio tremendo è terminato. La nave ha superato ogni ostacolo. L'ambito premio è conquistato. Vicino al porto, odo le campane. Tutto il popolo esulta. Occhi seguono l'invitto scafo. La nave arcigna e intrepida. Ma oh cuore, cuore, cuore. Oh gocce rosse di sangue, là sul ponte dove giace il capitano. Caduto, gelido, morto. Oh capitano, mio capitano, risorgi. Odi le campane, risorgi. Per te è issata la bandiera, per te squillano le trombe. Per te fiori e ghirlande ornate di nastri, per te le coste affollate. Te invoca la massa ondeggiante, a te volgono i volti ansiosi. Ecco, capitano, oh amato padre, questo braccio sotto il tuo capo è solo un sogno che sul ponte sei caduto, gelido, morto. Non risponde il mio capitano. Le sue labbra sono pallide e immobili. Non sente il padre il mio braccio. Non ha più energia né volontà. La nave è all'ancora sana e salva. Il suo viaggio concluso, finito. La nave vittoriosa è tornata dal viaggio tremendo. La meta è raggiunta. Esultate, coste. Suonate, campane. Mentre io, con funebre passo, percorro il ponte dove giace il mio capitano. Caduto. Gelido.

fanciulla snella e bruna, il sole che crea la frutta, quello che incurva le alghe e fa granire i grani, creò il tuo corpo gaio, i tuoi occhi di luce e la tua bocca che sorride col sorriso dell'acqua. Un sole nero e ansioso ti si avvolge a ogni filo dei tuoi neri capelli quando stiri le braccia. Tu giochi con il sole come un ruscello e due oscuri ristagni lui ti lascia negli occhi. Fanciulla snella e bruna, niente a te mi avvicina. Tutto da te mi scosta come dal mezzogiorno. Tu sei la gioventù frenetica dell'ape, l'ubriachezza dell'onda, la forza della spiga. Eppure, tenebroso, il mio cuore ti cerca. Amo il tuo corpo gaio, la tua voce svelta e lieve. Farfalla bruna, dolce e definitiva, come il frumento e il sole, il papavero e l'acqua.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Dove sono Elmer, Herman, Bert, Tom e Charlie? Il debole di volontà, il forte di braccia, il buffone, il beone, il rissoso. Tutti dormono sulla collina. Uno morì con una febbre, uno fu arso in una miniera, uno fu ucciso in una zuffa, uno morì in una prigione, uno cadde da un ponte lavorando per moglie e figli. Tutti dormono sulla collina. Dove sono Ella, Kate, Meg, Lizzie e Edith? Il tenero cuore, l'anima semplice, la rumorosa, l'orgogliosa, la felice. Tutte dormono sulla collina. Una morì di un parto vergognoso, una d'un amore contrastato, una per mano di un bruto in un bordello, una d'orgoglio spezzato inseguendo il desiderio del cuore. Una, dopo una vita nelle lontane Londra e Parigi, fu riportata al suo angusto spazio vicino a Ella, Kate e a Meg. Tutte dormono sulla collina. Dove sono zio Isaac e zia Emily, il vecchio Tony Kincaid e Sevigny Houghton? E il maggiore Walker che aveva parlato con uomini venerabili della rivoluzione. Tutti dormono sulla collina. Li riportarono figli morti dalla guerra e figlie che la vita aveva schiacciato e i loro orfani in pianto. Tutti dormono sulla collina. Dov'è il vecchio violinista Jones, che giocò con la vita per tutti i 90 anni, sfidando il nevischio a petto nudo, bevendo, chiassando, non pensando né a moglie, né a famiglia, né all'oro, né all'amore, né al cielo? Eccolo, ciancia di pesce fritto di tanto tempo fa, delle corse di cavalli di tanto tempo fa al boschetto di Clary, di quel che Abe Lincoln disse una volta a Springfield.

si incrociarono un breve istante, il tuo sguardo e il mio, e seppi all'improvviso, non so se anche tu, che in un tempo, senza anni né orologi, un altro tempo, i tuoi occhi e i miei si erano incontrati, e quella di allora non era che un eco, l'onda che ritorna, attraversando mari, all'antica spiaggia.

volevamo costruire assieme una casa bella e tutta nostra, alta come un castello per guardare oltre i fiumi e i prati su boschi silenti. Tutto volevamo disimparare ciò che era piccolo e brutto. Volevamo decorare con canti di gioia, vicinanze e lontananze, le corone di felicità nei capelli. Ora ho costruito un castello su un'estrema e silenziosa altura. La mia nostalgia sta là e guarda fino alla noia. Ed il giorno si fa grigio, principessa, dove sei rimasta? Ora affido a tutti i venti i miei canti arditi. Loro devono cercarti e trovarti e svelarti il dolore di cui soffre il mio cuore. Devono anche raccontarti di una seducente, infinita felicità. Devono baciarti e tormentarti e devono rubarti il sonno. Principessa, quando tornerai?

0: Ehi, ascolta. Ascolta bene. Ascolta Radio Talpaz.
1: E siamo a 20. Sì, quest'anno ci sarà la 20ª edizione del Garbatella Jazz Festival. Sotto la direzione artistica di Pasquale Innarella, il 18 giugno prossimo, alle 20.30, saliranno sul palco Roberto Altamura con gli Almanova Quintette, a seguire Andrea Polinelli Gato Reloaded Quartet.
2: Venerdì 19 giugno, ancora alle 20.30, sarà la volta di Alessandra D'Alessandro, Xenia e poi di Di Maio Ugolini Quintet. Sempre per le ore 20.30 di sabato 20 giugno concluderemo con Pecchioli Giodice e Cutilli Jazz Trio e si chiude il festival con il quartetto di Andrea Pace.
1: E tutto questo avverrà per la 20ª edizione del Garbatella Jazz Festival del 18, 19 e 20 giugno 2026 presso la Villetta, sita in via Passino 26, angolo via degli Armatori, nello storico quartiere Garbatella di Roma.
2: Per informazioni chiama il 388-99-25-715 oppure scrivi a villettagarbatella.info@gmail.com.
1: 3 giorni di jazz a Garbatella, con ingresso assolutamente gratuito. Ti aspettiamo!
3: Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Bill il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio, Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.
4: Greetings, this is Jerry Eicher from the old Hippie Bluegrass Show. Tune in Saturdays to Radio Talpa of Catolica. You will hear the best of bluegrass and old-time music. So if you want to hear some great picking and carrying on, get your dancing shoes on, or just kick back and listen to Radio Talpa of Catolica, to the old Hippie Bluegrass Show. Hey, Papa Top, it's time for the old Hippie Bluegrass Show. Mountain Ike here.
5: Hey, and I'm Uncle Elmo, and boy, oh boy, have we got one show for you tonight.
4: We sure do. I was out at the Kendallville Tri-State Bluegrass Festival over Memorial Weekend, and I saw some great music out there with the Rutabagers, and we're going to tell you more about that in a little bit. I got a couple interviews. We're going to be playing live music from Uphill River, and we got a live jam session we recorded. They were in it too. We got an interview with Blue Diggity, Uncle Elmo, and some of their new music.
5: Cool.
4: But you know, it was pretty great. The Rutabagers played at the Kendallville Bluegrass Festival. And then they come out to the studio after that, and we did an interview with them live here at the Indian Ridge Studio, and they played some songs for us. Oh, it was wonderful, wasn't it?
5: Oh, it was. It was a hoot time, man.
4: And then to top it off, we got new music from Full Chord with Billy Strings, Uncle Elmo. We're going to get going with that. Let's check it out.
5: Well, here's Hubris Came to Town.

0: I can't wait. June 25th, Thursday night, Dan Tominski's going to be taking the stage at the Charlotte Bluegrass Festival, Uncle Elmo, and that's just the first night of the festival.
1: Oh, boy, I can't wait either, man. Let's go.
0: Oh, we're going to talk more about it. Stay tuned. We'll be right back.
2: Shout out to Madison, Michigan. Hey, check out my website, www.olhippiebluegrassshow.com. Check out the merch page. Thank you.
3: E siamo a 20. Sì, quest'anno ci sarà la 20ª edizione del Garbatella Jazz Festival. Sotto la direzione artistica di Pasquale Innarella, il 18 giugno prossimo, alle 20.30, saliranno sul palco Roberto Altamura con gli Almanova Quintette. A seguire, Andrea Polinelli, Gato Reloaded Quartet.
4: Venerdì 19 giugno, ancora alle 20.30, sarà la volta di Alessandra D'Alessandro, Xenia e poi di Di Maio Ugolini Quintet. Sempre per le ore 20.30 di sabato 20 giugno concluderemo con Pecchioli, Giodice e Cutilli Jazz Trio e si chiude il festival con il quartetto di Andrea Pace.
3: E tutto questo avverrà per la 20ª edizione del Garbatella Jazz Festival del 18, 19 e 20 giugno 2026 presso la Villetta, sita in via Passino 26, angolo via degli Armatori, nello storico quartiere Garbatella di Roma.
4: Per informazioni chiama il 388-99-25-715 oppure scrivi a villettagarbatella.info@gmail.com.
3: Giorni di Jazz a Garbatella, con ingresso assolutamente gratuito. Ti aspettiamo!
5: Quando il tramonto accende i vicoli, il borgo si trasforma in musica. Arriva Monbaroccio Soul Village, due giorni di festival, il 30 e 31 luglio, nel suggestivo centro storico di Monbaroccio. Sul palco, due protagonisti internazionali del soul, Leon Bill il 30 e Tornetta Davis il 31, con le band locali Red and the Bluesers e Soul Fix a scaldare le serate. Ma il festival è anche musica diffusa. Nel tardo pomeriggio, esibizioni itineranti tra piazze, botteghe e angoli segreti per vivere il borgo a ritmo di soul. Vivi l'esperienza, scopri Monbaroccio in musica, biglietti e programma sul sito del festival. Radio Talpa è media partner dell'evento.
6: Buongiorno Italia, you're listening to Radio Talpa. This is Ruby Friedman from Ruby Friedman Orchestra. Thank you so much for playing my new album, Chimes After Midnight. Love you!
5: Questa sera, cari amiche e cari amici di Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica, vogliamo accendere il microfono per chi vive ai margini della memoria. Ruby Friedman, con la sua Ruby Friedman Orchestra, ha scritto un album che è un atto di restituzione, Chimes After Midnight. Un album che dà voce a persone nel buio, figure che il tempo rischia di cancellare, figure dimenticate, donne invisibili, storie che risuonano come campane dopo mezzanotte. Iniziamo l'ascolto.

Per farvi comprendere che storie si celano dietro a queste canzoni, io ne ho scelta una fra tutte, Music Row, che non è semplicemente un brano inserito tra le altre splendide composizioni dell'album, ma è in realtà un'orazione musicale dedicata ad un evento storico che molti ignorano o che il tempo ha quasi completamente cancellato. Nel pieno della guerra civile americana, a metà dell'Ottocento, la città di Nashville, siamo dunque in Tennessee, una città che era nata da appena 50 anni, ospitava un'area designata per coloro, in particolare soldati, che richiedevano o desideravano la compagnia intima di una donna. Purtroppo questi servizi offerti all'interno del quartiere a luci rosse della città erano così intensamente frequentati da generare una delle più grandi epidemie di malattie trasmissibili che le colonie avessero mai conosciuto. Nel tentativo di contrastare la situazione, l'Unione decise di confinare queste donne su un battello fluviale chiamato The Idaho, con l'obiettivo di controllare la diffusione delle infezioni, soprattutto tra i soldati dell'esercito unionista. Il problema fu che nessun porto lungo i fiumi Cumberland e Ohio permise a queste lavoratrici di sbarcare. Dopo una lunga serie di rifiuti, porto dopo porto, l'idea venne abbandonata e la prostituzione fu resa legale. Nashville, Tennessee, divenne così la prima città degli Stati Uniti a legalizzare il lavoro sessuale, prima ancora di St. Louis nel Missouri, che spesso viene erroneamente indicata come tale. Questa zona specifica venne chiamata Smoky Row ed era ufficialmente riconosciuta come il distretto a luci rosse della città. Più di 150 anni dopo, Smoky Row non esiste più. Al suo posto, Nashville è oggi famosa per la leggendaria Music Row, un'area che sorge proprio accanto a quella che un secolo e mezzo prima era stato il primo luogo negli Stati Uniti a legalizzare l'amore a pagamento. Quando Goldmine, il giornalista che scrisse un articolo su questo album di Ruby Friedman, ha chiesto all'artista cosa l'avesse attratta di questa storia quasi dimenticata, spingendola a scriverne, lei ha risposto: «Credo che il filo conduttore di sfruttamento, disuguaglianza e sessismo insito nell'industria musicale, che affonda le sue radici nella stessa strada dell'attuale Music Row, sia troppo significativo per non essere ricordato e troppo ironico per non risultare affascinante. È difficile non sentirsi vicina a quelle donne che offrivano intrattenimento nell'unico modo che la società permetteva loro, mentre cercavano semplicemente di sopravvivere dopo che gli uomini, i capifamiglia, erano stati portati via dalla guerra. Ho voluto mettere in luce la loro lotta». E alla domanda su cosa desiderasse che gli ascoltatori cogliessero dal suo voler riportare alla memoria questa storia quasi perduta, Friedman ha risposto: «Volevo far luce su come il sessismo istituzionale influenzi la legislazione quando questa favorisce gli uomini». Notate come la prostituzione sia diventata legale nel 1861 nella Nashville controllata dall'Unione, per poi essere nuovamente criminalizzata nel 1863, quando la guerra era finita e le truppe se ne erano andate. E allora ascoltiamo l'intensità di questa Music Row.

Ruby Friedman è una cantautrice, produttrice, narratrice sonora che fonde l'alternative americana, il rock, il blues, gli archi orchestrali, il banjo e tocchi operistici per costruire mini film musicali. Questo nuovo album, da cui oggi ascolteremo alcune canzoni, è composto da 10 brani originali che mescolano teatro, realismo magico e racconto sociale.

L'album alterna orchestrazioni ricche a riff rock e momenti folk scuri. La voce di Ruby è descritta come cristallina ma tagliente, capace di trasformare ogni canzone in una scena. Il filo rosso è il recupero di storie dimenticate, dalla rielaborazione, ad esempio, della scomparsa della cantautrice Connie Converse in Honey Stomach, a brani che parlano di prostituzione durante la guerra civile, il lavoro sessuale, l'educazione negata e la depressione notturna. Noi ora ci ascoltiamo proprio la scomparsa della cantautrice Connie Converse.

Il disco è stato registrato in più città: Los Angeles, Portland, New York, Roma, Atene e Nashville. E vede la collaborazione del multistrumentista e coproduttore Ben Landsberg insieme ad una nutrita squadra di musicisti e orchestratori. La stampa ha elogiato la capacità narrativa e l'eclettismo sonoro. Americana e United Kingdom ha dato ben 9 su 10, mentre altre testate sottolineano la teatralità e la potenza emotiva del progetto.

E allora, care amiche e cari amici, oggi abbiamo ascoltato un lavoro davvero importante che vi invito ad approfondire. Abbiamo ascoltato voci che il tempo voleva dimenticare, prima fra tutte quella Music Row. Ora suonano come campane dopo mezzanotte e non le lasceremo più cadere nel buio. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Oggi abbiamo avuto il piacere di ascoltare Ruby Friedman e questo suo nuovo importante lavoro che si chiama Chimes After Midnight. Questo luglio il soul prende casa nel borgo Monbaroccio Soul Village. 2 giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tournée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. 2 serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa e Media Park.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici Radio Talpa, ciao a tutti, un grosso abbraccio. Questo è Millennium Bug.

Ciao a tutti e ben ritrovati all'ascolto di Zoe, come sempre sulle onde di Radio Talpa ogni mercoledì e ogni sabato dalle 13 alle 14. In vostra compagnia c'è, come sempre, Stefano, che oggi vi porterà in un viaggio a ritroso nel tempo e nei ricordi, perché nell'arco di due puntate, questa e la prossima, ripercorreremo la fantastica storia della disco music, un fenomeno di breve durata, quantomeno in quella che è la sua definizione classica, ma che ha davvero inciso moltissimo nel cuore e nelle gambe di chi, come il sottoscritto, l'ha vissuto. Riascolteremo i pezzi che più di altri hanno segnato questa straordinaria epoca musicale e siccome sono tanti, la parola d'ordine sarà come sempre poche chiacchiere e tanta musica, ad iniziare da quello che è un po' da tutti considerato il primo brano di disco music di successo. Siamo nel 1974, lei è Gloria Gaynor e questa è Never Can Say Goodbye.

Molti storici indicano proprio questo brano come una delle prime hit disco in senso stretto, perché mette insieme un brano soul già esistente ed un arrangiamento pensato chiaramente per la pista da ballo. La canzone nasce nei primi anni 70 come pezzo dei Jackson 5, ma la versione di Gloria Gaynor viene prodotta con un'idea nuova: creare una suite continua sul lato A del vinile con tre pezzi legati tra loro da quello che è un unico groove, una sorta di mega mix, concetto che ancora non esisteva, che nei club funzionava benissimo perché permetteva ai DJ di tenere la pista sempre piena. Qui si sente già quello che renderà la disco così speciale. Non è ancora la disco scintillante di fine decennio, ma è il momento in cui il genere comincia a prendere una forma precisa, proprio lì in mezzo alle luci delle prime discoteche. Restiamo nel 1974, ma cambiamo prospettiva con le La Bella. Questa è Lady Marmalade.

In questo brano si sente quasi fisicamente l'incrocio tra funk, soul e ciò che diventerà la disco. In questo brano la voce di Patti LaBelle è un vero e proprio terremoto. Il celebre ritornello in francese Voulez-vous coucher avec moi ce soir rompe parecchi tabù per l'epoca. La musica da ballo diventa esplicitamente sensuale, quasi provocatoria, e questo contribuisce tantissimo alla percezione della disco come spazio di libertà, soprattutto per le donne e per le minoranze. Adesso ci spostiamo in Florida, a Miami. Loro si chiamano KC and the Sunshine Band. Il loro brano più famoso si chiama That's the Way I Like It. Siamo nel 1975.

0: Rispetto alla New York notturna, il suono di Miami è più solare, è più da festa al sole, come suggerisce il nome del gruppo, KC and Sunshine Band. Questa è una delle prime volte in cui la disco diventa davvero party music globale. Entra nelle radio mainstream, nelle feste di quartiere, nelle TV, mostrando che il genere non è solo un fenomeno da sottocultura urbana, ma qualcosa che può far cantare chiunque e ovunque.
1: Questa è RadioTalpa.it.
0: Sempre nel 1975 esce un brano che ancora oggi suona avanti, ma che quando uscì fu un piccolo shock. Una canzone lunghissima nella sua versione club, oltre 16 minuti, costruita su un groove ossessivo, con una voce che gioca moltissimo sull'erotismo, tra sospiri e crescendo sensuali.

La produzione di questo brano è affidata a Giorgio Moroder e a Pete Bellotte, un team italo-tedesco che sta sperimentando a Monaco di Baviera nuovi modi di usare il ritmo e soprattutto i sintetizzatori. Love to Love You Baby di Donna Summer nasce quasi per gioco, ma sarà il brano che traghetterà la disco music verso il successo planetario. Entriamo così nel 1976, l'anno in cui la disco comincia davvero a conquistare il grande pubblico. Lo fa con Thelma Houston e la sua Don't Leave Me This Way.

La voce di Thelma Houston arriva dal mondo soul, ma qui viene incastonata in un contesto da discoteca. Il brano è costruito proprio per far salire la tensione emotiva in pista, dal sussurro fino all'urlo. Il testo è una supplica amorosa, il titolo dice non lasciarmi in questo modo, ma nella lettura disco diventa quasi una dichiarazione di dipendenza dalla musica, dal ballo. Non a caso Don't Leave Me This Way diventerà negli anni anche un inno fortissimo nella comunità gay e black. Ricorderete certamente la versione anni 80 dei Communards di Jimmy Somerville. Restiamo sempre nello stesso anno, questo è il 1976, ma ci spostiamo su atmosfere molto più caraibiche con i Tavares. I Tavares sono un gruppo di fratelli di origine capoverdiana cresciuti negli Stati Uniti, quindi con solide radici soul e rhythm and blues. In questo favoloso anno, il 1976, decidono di abbracciare il linguaggio della disco e lo fanno con questo brano che è un favoloso riempipista, Heaven Bust Me Missing an Angel. Heaven.

Norman Whitfield, lo storico produttore dei Temptation alla Motown, è uno dei primi a capire che la disco può essere una colonna sonora perfetta per il cinema. È lui a creare il tema del film Car Wash, una commedia ambientata in un autolavaggio di Los Angeles, e ne affida l'interpretazione ai Rolls Royce.

Anche in Europa la febbre della disco sta crescendo. Abbiamo già parlato di Giorgio Moroder, ma anche il produttore tedesco Frank Farian ha in mente un progetto molto particolare e per realizzarlo mette insieme cantanti caraibici e un suono che mescola reggae, funk e appunto disco, con un'estetica molto teatrale, quasi da cartoni animati. She's crazy like a fool.

quello che colpisce è quanto sia globale la disco già nel 1976. Produzione tedesca, voci dei Caraibi, successo planetario, uno stile visivo che sfrutta il potenziale televisivo del genere. I Boney M mostrano chiaramente che la disco non è solo un suono, ma è anche un'immagine, un immaginario anzi, che colpisce il grande pubblico. Noi li abbiamo ascoltati con Daddy Cool, ma al loro attivo ci sono altri grandi successi come Ma Baker o Rasputin.

Siamo ancora in Europa, ma ci siamo spostati nel Regno Unito con Tina Charles e I Love to Love. Qui sentiamo un'altra sfumatura ancora della disco, quella pop britannica, che è più leggera e melodica, ma è pienamente inserita nel clima dance della metà degli anni 70. La produzione si è sentita è molto meno dura rispetto a certi brani americani e il testo è una sorta, diciamo, di manifesto. Lei ama amare, ama ballare, mentre il partner pare preferisca starsene seduto a guardare la TV. È quindi un contrasto molto quotidiano che parla a tantissime persone contemporanee. È anche una di quelle canzoni che raccontano bene il lato più domestico della disco, non soltanto dei super club e dei locali esclusivi, ma anche sale da ballo più piccole, piste di provincia, feste di paese, dove ormai questo tipo di brani inizia a spopolare. Sempre in Europa assistiamo ad altri esperimenti. In Francia, per esempio, troviamo Sheila, che nel 1977 pubblica una sorprendente versione disco, niente meno che di Singing in the Rain.

Siete sempre all'ascolto di Radio Talpa insieme a Stefano e questo è lo speciale di Zoe dedicato alla disco music. La parte finale di questa puntata la dedichiamo al più grande fenomeno che ha caratterizzato questo genere musicale, anzi che ne ha sancito la consacrazione con un film completamente dedicato. Sto ovviamente parlando di Saturday Night Fever.

Il falsetto dei Bee Gees, che disegna una melodia immediata e riconoscibilissima, con un testo che, come del resto tutto il film, è molto amaro. Parla di sopravvivere in un contesto duro, di non arrendersi, di restare in piedi nonostante tutto. La disco non è solo evasione, ma è anche il racconto della realtà urbana di quegli anni. È il pezzo che, più di tutti gli altri, caratterizza il personaggio interpretato da John Travolta nel film, giovane lavoratore di giorno e re della pista di notte. Ritroveremo i Bee Gees fra pochissimo, ma questa colonna sonora contiene anche altre gemme passate alla storia, come questo brano di Ivan Elliman intitolato If I Can't Have You.

Yvonne Elliman, If I Can't Have You. La colonna sonora della Vepre del sabato sera era talmente costellata di gemme che trovarono posto anche due rielaborazioni di brani di musica classica. Una rivisitazione del capolavoro di Mussorgsky, Una notte sul Monte Calvo, che per l'occasione verrà ribattezzata Night on Disco Mountain, e addirittura questo brano di Walter Murphy che si rifà chiaramente al celeberrimo incipit della Quinta Sinfonia di Beethoven.

Il brano che dà pressoché il titolo al film e all'album, Night Fever, a differenza di Stayin' Alive, è uno dei brani che meglio raccontano il lato romantico e notturno del disco. Per chiudere questa prima parte dello speciale di Zoe sulla disco music, chiudiamo il capitolo di Saturday Night Fever con il brano che, per l'appunto, chiude la colonna sonora. Un brano che era uscito nel 1976, ma è fra il 77 e il 78, con l'inclusione nella colonna sonora di Saturday Night Fever, che diventa realmente un inno generazionale. Fin dal titolo, Disco Inferno è un programma, il fuoco come metafora della pista da ballo, dell'energia, del calore umano. Musicalmente è una bomba, batteria incalzante, basso funk, fiati che spingono e il ritornello che dice Burn, baby, burn.

0: Burn Baby Burn, brucia piccola brucia, un ritornello che sembra fatto apposta per essere urlato e cantato dalla folla sudata al centro della discoteca. I Tramps arrivano da Philadelphia, quella del Philly Sound, e portano nella disco l'idea di arrangiamenti più ricchi, quasi orchestrali, ma con un occhio fisso alla pista da ballo. Esistono decine e decine di versioni di questo brano, ma quella più lunga è proprio quella che trovate nella colonna sonora della Febbre del sabato sera. Io l'ascolterei tutta, ma dura quasi 11 minuti e il tempo di Zoe per questa settimana è terminato, ma noi ci ritroviamo fra 7 giorni per la seconda e ultima parte del nostro viaggio nella disco music, sempre insieme a Zoe sulle onde di Radio Talpa. Non mancate, ciao a tutti.
1: Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica, il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione, Leon Bill e Torneda Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio, la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento.

0: Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione Leon Bill e Tornada Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento.
1: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
0: Studio 1 di Radio Talpa, io sono Maurizio, benvenuti al di là del vetro, il regista Donato. Una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Beh, noi siamo qui anche oggi in radio per parlarvi davanti a un microfono di una giovanissima cantautrice, si chiama Kay Stark, figlia del noto architetto e designer Philip Stark. Una cantante nata a Parigi, cresciuta a Venezia e ora di base tra New York e lo stesso capoluogo Veneto. Bene, questa artista nella giornata del 15 maggio ha presentato una interpretazione unica di un classico della musica italiana. Un omaggio musicale, un dialogo personale con le verità senza tempo che Patti Pravo ha saputo esprimere, perché parliamo di Pensiero Stupendo, un brano che abbiamo ascoltato e riascoltato tante volte dalla voce magnetica di Patti Pravo, così come da tante artiste che si sono cimentate in questo brano. Ed è ora la volta di Kay Stark. Lei stessa dice che si è innamorata di questo brano per lo straordinario timbro vocale, la maestria artistica di Patti Pravo. Sono stata ispirata dal modo in cui la Pravo ha saputo trasmettere emozioni profondamente personali con una onestà senza compromessi. E la scelta di interpretare questo brano è un omaggio alla grande tradizione musicale italiana. È un modo per Kay Stark di connettere la sua esperienza artistica con le radici culturali del paese che l'ha formata. L'influenza italiana si riflette nella sua musica, che combina elementi di classicità e modernità. L'Italia rappresenta quindi una fonte di ispirazione costante per Kay Stark, che continua ad esplorare e a reinterpretare la sua eredità culturale nella sua musica. Questa è la versione di Kay Stark di Pensiero Stupendo di Patti Pravo.

Nella stessa giornata del 15 maggio, la cantautrice ha presentato anche Man in the Window, il primo singolo estratto dal suo prossimo EP in inglese, tutto di canzoni originali che uscirà in autunno. Questo brano, che andremo tra poco ad ascoltare, è nato dalla curiosità di Kay Stark per la vita interiore degli sconosciuti che osservava dalla finestra della sua camera a Londra durante la pandemia. Un brano che esplora la solidarietà e il conforto che emergono nell'immaginare, specialmente in tempi di incertezza, come persone che non si conoscono possano avere speranze e sogni simili. E allora ascoltiamoci anche questo secondo brano dalla voce di Kay Stark. Si chiama Man in the Window.

L'Italia ha avuto dunque un ruolo fondamentale nella formazione artistica di Kay Stark, essendo il paese dove è cresciuta e dove ha sviluppato la sua sensibilità culturale e musicale. La poesia e la memoria letteraria italiana sono una fonte di ispirazione importante per il suo lavoro, come testimonia anche l'uscita in autunno del suo nuovo EP. Una Kay Stark che è un artista tutto tondo, perché infatti è capace di esprimersi, oltre che attraverso la musica, anche con diversi linguaggi visivi, come il disegno e la progettazione, e in particolare la moda, naturale estensione della sua espressione artistica. Oggi abbiamo conosciuto Kay Stark e spero che in qualche modo vi abbia interessato per approfondirne la sua conoscenza. Da Maurizio, benvenuti alla voce. Da Donato, alla regia, un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Questa è Radio Talpa, non dimenticatelo. Cari amiche e cari amici, quest'oggi su Radio Talpa e Radio Incontro Pesaro apriamo una porta lentamente. Non una celebrazione frettolosa, ma un invito a sedersi. E allora immaginate per un attimo una stanza illuminata da una lampada gialla, una chitarra appoggiata ad una sedia, fogli di parole sparsi sul tavolo, e lì, su quel tavolo, seduto, c'è Guy Clark, un artista che non urlava per farsi ascoltare, parlava piano e con precisione, e in quel parlare costruiva mondi. Lo speciale di oggi è un atto di ascolto, un'apertura lunga e attenta per restituire a questo disco che compie 50 anni, Hold Number One, la sua dimensione umana, le persone che lo hanno scritto, le storie che lo abitano, i luoghi che lo hanno ispirato. E io, come al solito, cercherò di guidarvi in questa avventura sonora.

Guy Clark nasce nel 1941 e ci ha lasciato nel 2016. Era prima di tutto un narratore. Le sue canzoni sono microstorie popolate da personaggi imperfetti, paesaggi texani e dettagli che sembrano rubati alla vita quotidiana. Nato e cresciuto in Texas, Guy Clark portò nella musica la stessa attenzione che un buon narratore mette nei suoi racconti. Pochi tratti, scelti con cura per far vivere un personaggio. A Nashville, nella RCA Studio B, con arrangiamenti essenziali e session man che non sovrastano la parola, Hold Number One si presenta come un piccolo manuale di empatia. Ogni canzone è una stanza e ogni stanza ha i suoi oggetti, i suoi odori, i suoi silenzi. Questo disco ha segnato una generazione di cantautori e ha consolidato la reputazione di Clark come maestro del racconto in musica. Ora ci ascoltiamo un grande classico interpretato poi da tantissimi altri artisti. Parliamo di LA Freeway, la mappa della fuga, valigie, padrone di casa, giornali da buttare. Qui la Freeway è metafora e strada reale, gesto pratico e promessa emotiva. Scritta in un momento di frustrazione a Los Angeles, la canzone è al tempo stesso autobiografica e universale. Ascoltiamola come una decisione che si compie, non come un rimpianto. Le cover che l'hanno resa davvero famosa mostrano quanto la melodia e il testo siano adattabili, senza perdere la loro verità. E allora ascoltiamoci nella versione originale in tutta la sua bellezza, cantata da Guy Clark, questa LA Freeway.

In questo album, che contiene 10 grandi storie, ogni brano è meraviglioso. Come ad esempio questa Desperados Waiting for the Train, una ballata che è un film in miniatura, un vecchio, un ragazzo, un treno che passa. La forza del brano sta proprio nei dettagli, una giacca consumata, una risata strozzata e nella tenerezza con cui il narratore ascolta. È una lezione di empatia. La canzone ci insegna a guardare i perdenti con rispetto e a riconoscere la poesia nelle vite ordinarie. È un incontro. E allora, dopo questo brano, qualche secondo di silenzio per lasciare che il ricordo di questa canzone ci avvolga ancora di più.

0: E allora, 5 secondi di silenzio, come vi avevo detto prima dell'ascolto del brano, per farci avvolgere ancora di più da quella delicatezza che Guy Clark ci ha saputo trasmettere. Da questo imperdibile album un'altra canzone, Texas 1947, ricordi d'infanzia, paesaggi di polvere e luce, il tempo che cambia. Questo pezzo fonde memoria personale e storia collettiva. Lo dobbiamo ascoltare come una cartolina che si apre con immagini che rimangono impresse e che parlano di radici.
1: Being 6 years old, I had seen some trains before. So it's hard to figure out what I'm at the depot for. Trains are big and black and smoking, steam screaming at the wheels.

E poi c'è quella Rita Balù, che è l'apertura stessa dell'album, un'apertura vivace e affilata. In meno di 3 minuti, Guy Clark disegna un personaggio che resta nella memoria. È honky tonk, è ironia affettuosa, è ritmo che ti prende per mano e ti introduce al mondo dell'album. Noi ve la presentiamo come un biglietto da visita, poche parole, immagini nette, un personaggio che sembra uscito da un bar di provincia. Rita Balù, Guy Clark.

Questo album alterna brani brevi e incisivi a ballate lunghe e narrative. Insieme costruiscono un mondo coerente, personaggi imperfetti, dialoghi asciutti, immagini domestiche. Il suono è fatto di arrangiamenti essenziali che sostengono, senza sovrastare, il racconto che è protagonista in questi brani di Guy Clark. Lo stile di Guy Clark è di una semplicità incredibile nel narrare le cose. Guy Clark sceglie poche immagini precise e le lascia vivere da sole, lavorare da sole. Oggetti e gesti che rendono la storia credibile e vicina e racconta senza giudicare, con rispetto per i personaggi. E la musica sostiene la parola, ma non la sovrasta. La parola è sempre protagonista e questa combinazione crea canzoni che sembrano conversazioni intime. Non ti dicono cosa pensare, ma ti mostrano una scena e ti lasciano dentro la sensazione. Clark era parte di una comunità creativa come Susanna Clark, Town Van Zandt, Jerry Jeff Walker e insieme hanno trasformato il songwriting in un'arte di racconto. Ascoltare ancora oggi Old Number One, e pensate un po', sono ben 50 anni che io ascolto questo album dal giorno in cui uscì, significa sedersi accanto a questo grande artista mentre racconta storie che sembrano semplici, ma che, ascoltate con attenzione, rivelano la complessità dell'essere umano. La sua lezione è che la grande canzone nasce proprio dall'osservazione attenta, dalla cura del dettaglio e dalla compassione per i personaggi che incontriamo. E allora noi vogliamo chiudere questo speciale di oggi con un invito che rivolgo a tutti quanti voi che mi avete seguito in questo percorso sonoro. Cerchiamo di riscoprire l'album traccia per traccia e lasciate che ogni canzone vi apra una stanza. E voi entratici in quella stanza, portate con voi la gentilezza che Clark mette nei suoi versi, fate che questa celebrazione non sia solo una data sul calendario, ma un gesto quotidiano.

lo salutiamo, lo ringraziamo per quello che ha scritto, per quello che ha saputo trasmetterci, che a 50 anni di distanza continua ad essere ancora prezioso. Da Maurizio, benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

sabato alle ore 18 arriva Tutti i protagonisti, interviste autentiche, chiacchierate senza filtri e storie che ispirano sportivi, artisti, studenti, associazioni e imprenditori. Qui ognuno ha la sua voce. Hai una storia da raccontare? Scrivici, la prossima volta potrebbe essere la tua. Tutti i protagonisti con Alessandro Cimino ogni sabato alle ore 18 su radiotalpa.it e sulle piattaforme podcast. Su Radio Talpa la tua storia prende il microfono. Con Alessandro Cimino tutti i protagonisti. Ogni voce ha il suo racconto.

0: E siamo a 20! Sì, quest'anno ci sarà la 20ª edizione del Garbatella Jazz Festival. Sotto la direzione artistica di Pasquale Innarella, il 18 giugno prossimo, alle 20.30, saliranno sul palco Roberto Altamura con gli Almanova Quintette, a seguire Andrea Polinelli Gato Reloaded Quartet.
1: Venerdì 19 giugno, ancora alle 20.30, sarà la volta di Alessandra D'Alessandro, Xenia e poi di Di Maio Ugolini Quintet. Sempre per le ore 20.30 di sabato 20 giugno concluderemo con Pecchioli, Giodice e Cutilli Jazz Trio e si chiude il festival con il quartetto di Andrea Pace.
0: E tutto questo avverrà per la 20ª edizione del Garbatella Jazz Festival del 18, 19 e 20 giugno 2026 presso la Villetta, sita in via Passino 26, angolo via degli Armatori, nello storico quartiere Garbatella di Roma.
1: Per informazioni chiama il 388-99-25-715 oppure scrivi a villettagarbatella.info@gmail.com.
0: 3 giorni di Jazz a Garbatella, con ingresso assolutamente gratuito. Ti aspettiamo!

0: noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
1: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deeprust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

e all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

base l'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e il sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

buona musica vuoi ascoltare? Su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera dalle 9 alle 11 va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deeprust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire, sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

e all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

0: Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Little Joe never once gave it away.
0: Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Hey Joe, take a walk on the wild side.

0: Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.
1: No need to panic.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.